0: perché no, nel senso.
1: Perché non se ne esce sinfonite. Ed è grande faccio. Good. They're having a G copy of the stage for law enforcement.
0: Are you getting contact?
1: I think we do.
0: Are you available?